0: ogni cure si dona di letto e s'accorre nel magico tempo tra la folle de credi in ognuno Salvatore fa leggi con me
1: s'accorre amarelli sospetto sui perili che fanno il mal
0: s'abbandona
1: a potere del magnanimo a me
0: e con leggi
1: inunda paventa

che si trauma pra romper. L'ho visto, il conte, un'ignota ventale

0: chi d'ascolta vi son. L'amico accento vi risollevi il cor.
1: Appoggiatevi
0: a me.

insieme al fratello, col decenni agonia di vendetta, senza requie di gona, qual parte assegnaste.

0: alto de nos de questo. Morte,
1: sì, morte,
0: ma non verrà.
1: Chi riparmi?
0: Io aspettarlo e va.
1: Come?
0: Perché il nostro sovello altrove.
1: Posso altri grandattrice?
0: Se mi sfuggirà di mano. Andate basso, a tutto lo sguardo mi fermo.
1: E chi?
0: Quello a sinistra dal breve domino.

0: Maria.
1: Tu sei il lupo.
0: Lo scarre tu sei.
1: Cagnella nera.
0: Ah, bravo. E ti far dunque convenienza questa, e mentre il conte dorme, tu ci voglia.